0: Gentili ascoltatori, buongiorno, buonasera, buonanotte dovunque vi troviate. Ai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM Attilio Carbone ed io sarò con voi dalle 15 alle 18 ora di New York, dalle 21 alle 24 ora di Roma per portare a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Vi ricordo che siamo su Facebook, siamo su due frequenze libere, siamo su internet, siamo su calabriatv.it Piana TV in Calabria. Oggi, tra qualche minuto, ci collegheremo con il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia e fondatore di Filitalia International, perché oggi nel museo della Filitalia International a Filadelfia c'è stata una suggestiva premiazione dei personaggi illustri che si sono distinti e che hanno fatto tanto per la comunità italiana. Quindi ci colleghiamo immediatamente con il dottor Nestico. Buon pomeriggio, dottor Nestico.
1: Buon pomeriggio, Attilio. Complimenti per questo bellissimo programma che va in tutto il mondo ed è sponsorizzato orgogliosamente dalla Filitalia Foundation. Oggi abbiamo avuto un evento straordinario in concomitanza con le celebrazioni della festa della Repubblica. Abbiamo anche onorato the Heroes of Filitalia International nel mondo. È stato pieno di emozione, di importanti persone che sono state onorate. Ne abbiamo due figli davanti a me e vorrei presentarli. Il cavaliere Franca Cristino, che è la patriarca della sua compagnia, che ha fondato insieme al marito, che è un mio caro amico, e si chiama Alto Monte. Ecco, molto emozionante è stato, Franca, vero?
2: Veramente.
1: Prego.
2: Buon pomeriggio a tutti. Voglio ringraziare prima il dottor Nesca, che è stato così gentilissimo nel fare questa concessione da tanti anni. Oggi sono onorata e felicissima di essere parte di questo gruppo. Era importante, noi siamo gli emigrati della provincia di Cosenza, di Altomonte, e non abbiamo mai dimenticato le nostre radici. Abbiamo portato Altomonte nel mondo, un abbraccio, grazie a tutti. Ciao.
1: Attilio, quindi sì. Voi siete stato premiato con Heroes Award nel 2021, quindi immagino che è un ricordo che l'ho portata ancora nel cuore.
0: Sì,
1: ecco,
0: sempre,
1: con noi
0: sempre.
1: La seconda premiata, presente in persona, si chiama Giulia Vallucci, una persona straordinaria perché ha avuto un percorso molto importante. Ed infatti

0: comunque dare un po' del mio, di mantenere viva la tradizione, la cultura, il patrimonio italiano. Sono fiera di essere oggi una professoressa di italiano in una scuola superiore qui nel New Jersey, a Hamilton, e dove porto i miei ragazzi, spero, tante cose belle, tra cui la mia passione per i viaggi, la mia passione per la cultura. Essendo stata una ex guida turistica, cerco sempre di raccontare a loro gli aneddoti, le storie dell'Italia e delle cose belle, ovviamente di raccontare anche tutto ciò che lega noi immigrati alla nostra terra e quanto ci sentiamo a volte un po' nostalgici, ma attraverso l'Italia, attraverso tante altre organizzazioni riusciamo a trasmettere a questi ragazzi di oggi qui in America, le persone, la nostra gioia, la nostra, il nostro amore per la nostra madre patria. Quindi sono felicissima di far parte di questa organizzazione e soprattutto davvero contenta di poter pensare ad aprire una Mercer County for Italia chapter con una mia carissima amica che si trova qui con me oggi, Marilena Perrone, anche lei di Roma, italiana. Siamo italiani trapiantati nel mondo, quindi abbiamo assolutamente bisogno del contatto, della connessione con la nostra radice, le nostre culture, e siamo felicissimi di far parte di questa organizzazione. Grazie.
1: Quindi, complimenti e tanti auguri per questo prestigioso award, Heroes Award, che, come ha detto il dottor Nestico, io ne sono orgoglioso perché l'ho ricevuto anch'io nel 2021, e ancora una volta ringrazio la Pelletaria International e il dottor Nestico.
2: Ciao, abbiamo adesso qui anche un ospite importante, è la presidente del CHUST di Baltimore nel Maryland, Lori Trump, che ha fatto questo viaggio per venire con noi a vedere la casa madre. Non è la prima volta che viene. Lori, vuol dire, vuoi salutare tutti i suoi radio aspettatori e ascoltatori, ascoltatrici, prego.
3: Ciao signore,
1: buon pomeriggio.
3: Come stai? Buonasera.
1: Lei è un bellissimo cognome, molto molto importante. Trump.
3: I joined you on the radio program one time last year.
1: Yes, I remember.
3: Yes, you remember. Yes, well, the Baltimore chapter right now is doing well. We have one fundraiser that we're promoting. It's Hershey Park discount tickets for our chapter, but for all of Feel Italia International, and that's available online. And it's available to the public as well. The discounted tickets are $6 less than what you can purchase them online direct with Hershey Park. You can pay online, and the tickets are emailed, so they're e-tickets. Then also we have a ice cream social as our summer event in Little Italy in Baltimore to support the Little Italy community and a newer ice cream shop that opened last year. So we'll be doing an ice cream social there, and also our chapter's having elections in the end of June. And an upcoming chapter meeting. So we've been very active and have some good things going for our chapter and for Feel Italia in general.
2: Attilio,
1: sì, dottore.
2: Voglio dire che she has a smile from Philadelphia to Baltimore.
1: Ah, ne sono sicuro.
2: Bello. Adesso sì. Vi voglio presentare la sesta presidente di Feel Italia International, che è al comando del Galà, una mia carissima amica, a cui voglio molto bene, cavaliere della Repubblica Italiana, per tutto il lavoro che ha fatto con la Feel Italia, è stata insignita l'anno scorso. Vi passo a Paola, buona vita Cola, prego Paola.
1: Buon pomeriggio, allora, cavaliere, buona vita Cola, and welcome back to Melodie Italiane.
4: Sì, sì, so nice to hear your voice, Attilio, grazie.
1: Prego.
4: Grazie per l'accoglienza. Today we had a wonderful event, the Heroes Award for Feel Italia International. We have it once a year, and we honored many people, I think around 9, from Italia and the United States. It was a beautiful event. And I think you came, Attilio, once or twice, non è vero?
1: Yes, yes. And I received the award in 2021, you remember.
4: See, it was very, very. I think we honored him one. We honored you, Attilio.
1: Yes, in 2021.
4: See, for all your remarkable work that you do alla radio and everywhere. Ma comunque, today I opened the Gala 2026 campaign, which starts in June every year, and it's.

0: for the gala in November the 1st. So it's going to be on Sunday, November the 1st, from 4:30 to 9:30 at the Overbrook Golf Club in Villanova. And I welcome everyone, and also open to sponsorship, because that is how we make our money to sustain our organization, through sponsorships. If you have any question, anyone, you can call me directly. I will give you my number, 484-614-5495, and that will lead you directly to me.
1: Cavaliere, would you like, would you please repeat the number? 484.
0: Okay, the number is 484-614-5495. Yes. I hope to hear from you, and I hope to see you at the gala 2026. Grazie mille, Adria, for all you do for the Italian-American organization. You have a splendid, splendid program. Grazie.
1: Grazie, cavaliere, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Attilio,
1: sì, dottore.
2: Ci sentiamo più tardi allora, è vero?
1: Sì, ci sentiamo alle 19:30, sì.
2: Va bene, un forte abbraccio e tanti auguri. Attilio.
1: Grazie, tanti auguri.
2: Stiamo salutando tutti coloro che sono venuti, li stiamo salutando, che stanno lasciando.
1: Sì, sì, complimenti e tanti auguri a tutti questi illustri ospiti di oggi, e premiati, grazie.
2: Grazie.
1: Grazie. Ecco, siamo stati in collegamento con il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Philadelphia, fondatore di Philitalia International. Abbiamo parlato anche con alcuni degli illustri ospiti che oggi hanno ricevuto l'Heroes Award, che è un prestigioso veramente premio. E adesso continuiamo con la nostra trasmissione con il dottor Nestico. Come detto, ci sentiremo più tardi. Intanto vi ricordo che come sempre ci collegheremo con i nostri vari collaboratori da ogni parte del mondo. Intanto, prima di passare al primo brano, voglio salutare il giornalista Antonio Nesci, editore del quotidiano La Prima Pagina, che ci sta seguendo da Parigi, volevo dire da Perugia, Antonio, non sei in Francia, sono sicuro, che ci sta seguendo da Perugia assieme alla signora Rosemaria Greco, con la moglie e con la figlia. Quindi grazie, e un saluto anche alla scrittrice Maria Virginia Basile, che ci segue dalla Calabria. E anche un saluto e un ringraziamento al giornalista dottor Beltri, Santo Beltri, che ci segue da Roma. Vedo un messaggio, ma non riesco a leggerlo perché qualcun altro ha mandato un messaggio e non lo posso leggere qui nel screen del telefonino, in tutti i modi. Era un complimento per il dottor Nestico. E adesso continuiamo con la nostra trasmissione.

0: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, laprimapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi laprimapagina.it. Le notizie quando vuoi.
1: Melodie italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'1 di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.

0: Eccoci ad un ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM. E il messaggio che non ho potuto prima leggere in un telefonino l'ho letto nell'altro telefonino, quindi era da parte del giornalista dottor Santoveltre da Roma, che dice auguri e complimenti ancora al dottor Nestico e a tutti i premiati di oggi dalla Planetaria International, e tanti tanti auguri per il signor Vincenzo Mazzaverro per la sua nomina a consultore della Regione Calabria. Gli auguri arrivano anche da parte mia, caro Vincenzo, e anche da parte degli ascoltatori tutte le melodie italiane. E gli auguri arrivano dal Canada anche da parte del nostro carissimo amico Rocco Logozzo. Quindi ancora una volta, caro Vincenzo, tanti e tanti auguri e buon lavoro naturalmente. E adesso ascoltiamo la continuazione dell'approfondimento della settimana scorsa con il giornalista Vincenzo Varone da Paravate in provincia di Reggio Calabria, il paese di Mamma Natuzza. E da parte e con la professoressa Liliana De Masi dalla Patagonia Argentina e da parte mia qui da New York. Quindi ascoltiamo e buon ascolto.
1: Allora, intanto ha risposto, apriamo l'altro monitor, Maria Virginia Basile e scrive: molti saluti a voi tutti, stiamo gustando una splendida puntata su Mamma Natuzza, grazie per le belle parole. Sì, Natuzza Evolo, il sogno di Dio, testo da me scritto e messo in scena dalla Compagnia dei Visionari. Ritorna a Spezzano Piccolo in giugno, data da perfezionare. Grazie Maria Virginia Basile per averci aiutato a completare l'informazione. Liliana, parlava Vincenzo dei rapporti che lui personalmente ha a livello familiare con la terra di Argentina. Vogliamo ricordare che tutti e quattro siamo calabresi.
0: Ecco.
1: Diversamente calabresi perché l'unico che è rimasto in Calabria è Vincenzo, noi siamo fuori, io in Italia per il momento, poi completamente all'estero. Che rapporto hai tu invece con la Calabria? Ricordando che Liliana, che ci ha autorizzato a chiamare Lilli, non è nata in Calabria, ma ha la famiglia calabrese.
0: A mí me preguntas.
1: Sì, che rapporto hai con la Calabria tu?
0: Yo, bueno, Calabria la llevo en mi corazón desde el momento en que nací y lo cultivé todo el tiempo y cada vez que voy es una experiencia distinta. Los primeros dos viajes lo hice con mi papá y esto fue el primero fue muy, muy emocionante, muy emocionante. El segundo, mi papá ya era enfermo, malato y fue distinto. Pero muy lindo. Y después tuve la suerte de llevar a dos sobrinos, uno en el año 22, en el 2022 y otro en el 2025. Dos sobrinos que estuvieron muy cerca de mi papá. Entonces, también es muy emocionante y es parte de esto de seguir transmitiendo el sentimiento por Calabria. Porque todos dicen, bueno, porque ustedes son italianos, sí, pero calabreses. Ustedes quieren a Italia, sí, pero a Calabria también. Es como un lugar especial, a pesar de que uno sabe que es Italia, por supuesto. Pero además la gente de Calabria hace querer aún más a Calabria. Cuando uno está y recibe tantas, no sé, es como muy particular, porque primero y de enseguida nos identifican que somos argentinos y dice, ah, como Vincenzo, yo tengo familia en Argentina y ahí empezamos a ver de qué lugar, de no. Y después la Argentina es tan extensa que es muy poco probable que una pueda conocer a alguien, algún familiar, porque ahí están distribuidos por toda la Argentina y es muy difícil poder compartir experiencias comunes, pero son tan enriquecedores esos viajes, tan enriquecedores. Y a mí particularmente, desde que mi papá no está, lo extraño a mi papá especialmente en Calabria, pero a la vez siento que siempre me acompaña en Calabria, aunque no esté, siempre.
1: Questo rapporto,
0: Eh,
1: questa
0: sì.
1: grande, questo grande
0: Ma,
1: rapporto, Vincenzo, ci puoi
0: ragazzi,
1: scriverci
0: io,
1: sopra.
0: dunque, negli anni 50 i calabresi consideravano New York e Buenos Aires più vicini di Roma. Ecco, per far capire il legame profondo dei calabresi nei confronti dell'Argentina e degli Stati Uniti d'America. Io dicevo questo legame, mio nonno ha vissuto per mio nonno paterno ha vissuto per alcuni anni in Argentina. Forse per questo io ogni tanto, fino a qualche anno fa, sognavo di passeggiare nella città di Buenos Aires. Ecco, una città, vedevo la gente accogliente, calorosa, ecco, ho vissuto Buenos Aires nel sogno di notte, forse per questo legame con mio nonno che ha vissuto in Argentina. Ecco, sognavo spesso Buenos Aires, l'Argentina, il calore della gente e anche un'altra nazione, il Cile, forse perché ho vissuto con dolore nei primi anni 70, la tragedia di quel popolo a causa poi della dittatura. Ecco, io ricordo ancora quella canzone molto bella degli Intilimani che realizzarono negli anni successivi, Il Pueblo Unido Jamás Será Vencido. E legato al Cile forse anche perché, ecco, non, questa nazione la sogno perché c'è una scrittrice che è tra le mie predilette, Isabella Allende, ecco che io ho letto diversi suoi libri, ecco una scrittrice che mi è rimasta nel cuore, forse per questo, forse per quel periodo buio, triste dei primi anni 70 che io ricordo ancora con grande lucidità, che ricordo ancora molto, molto bene questa tragedia vissuta dal popolo cileno che poi ha dovuto convivere per diversi anni con la
1: Ecco,
0: dittatura.
1: Vincenzo, ti posso porre una domanda? E non abbi pietà di me, della mia ignoranza, ma tu non sei mai stato all'estero, sei rimasto sempre in
0: No, non ci
1: Italia.
0: sono mai stato all'estero. Io sono andato in Francia, a Lourdes, una volta, qualche volta in Svizzera, poi non ci sono mai stato. Ma comunque l'Argentina, ecco, compariva spesso, Buenos Aires, nei miei sogni. Chissà perché, forse ripeto,
1: E
0: per questo.
1: allora, siccome i sogni sono per certi versi premonitori, è giusto che tu vada a Buenos Aires,
0: Non lo so,
1: anche perché
0: vedremo.
1: non è così lontana e poi ci sarebbe una gran bella accoglienza. E anche un altro degli obiettivi di fondo che ci poniamo è creare relazioni. Salutiamo a tal proposito coloro i quali ci seguono da Vancouver, dove c'è una grandissima comunità, calorosa comunità italo-canadese, Augusto Oriani e la professoressa Anna Foschi Ciampolini, e approfitto anche per ricordare, solo un inciso brevissimo, che Attilio Carbone, protagonista della prima pagina 2025, cederà il testimone per il 26 a due persone mol che molti conosciamo, l'abbiamo svelato, Lilli Di Masi. Oramai mi piace tantissimo chiamarti Lilli, anche se il nome completo è Patrizia Silvia Liliana Di Masi, ed Augusto Oriani. Quindi ci sarà il 26 di dicembre prossimo una gran bella diretta dove a dirigere le danze sarà Attilio Carbone a New York, e poi ci sarà Vancouver, e ci sarà l'Argentina, e ci saremo noi in Italia. Sarà un gran bell'appuntamento. Tornando a Vincenzo Varone. Vincenzo Varone si professa umile perché è una persona realmente umile di cuore, nel vero senso della parola, però è uno che ha tanto da insegnare, che ha dato tanto ai giornalisti italiani, perché ha fatto scuola, sono state memorabili le sue trasmissioni televisive, radiofoniche, sei stato uno dei fondatori, mi pare, di, non vorrei sbagliarmi, di Radio Paravati. Esatto, quando le radio
0: Se
1: erano qualcosa di emozionante.
0: mi dai la possibilità, ecco, io mi soffermo un minuto su questa pagina molto bella della mia vita. Ecco, esattamente 50 anni fa, proprio in questi giorni, ci siamo ritrovati, io, mio padre, e altri amici, tra cui ne cito uno in modo particolare, perché si sta dando molto da fare per realizzare una radio web, che presto dovrebbe vedere la luce, Mimmo Solano. Ecco, ci siamo ritrovati qui sotto, proprio da dove io sto parlando. Mio padre, la mia famiglia aveva un negozio di elettrodomestici, noi eravamo riuniti fuori, era una serata in cui faceva caldo, una serata di maggio in cui faceva caldo, ecco, e nella nostra mente balenata questa idea di fondare una radio. Ecco, detto fatto, il giorno dopo noi ci siamo recati presso Antonino Polito, un notissimo floricoltore, per vedere se era disponibile ad entrare a far parte di questa struttura, il quale senza esitazione disse sì. Siamo poi andati a trovare Don Salvatore Sangeniti, che era il parroco all'epoca di Paravati, il quale senza esitazione disse sì. Andammo anche a trovare un piccolo costruttore di Paravati, Domenico Varone, che disse sì, e poi il mio sì, ovviamente. E costituimmo la radio, una società a responsabilità limitata. Ecco, quindi ci dotammo da subito appunto di una società seria, importante, e poi c'era il problema di registrare la testata giornalistica. Io mi recai presso il tribunale di Vibo Valentia per chiedere cosa bisognava fare. Io mi ricordo che all'epoca coloro che erano lì caddero dalle nuvole. Dice: ma noi qui possiamo registrare un giornale cartaceo, non una radio, anche perché solo da pochi giorni era stata approvata la legge che liberalizzava le radio, quindi ciò era più che comprensibile che magari i tribunali ancora non fossero a conoscenza delle relative normative. Allora io cosa feci? Mi misi in contatto con una radio di Milano. E lì c'era uno dei promotori di questa radio, il quale fu così gentile da dirmi: non ti preoccupare, dammi l'indirizzo che ti mando copia della registrazione che noi abbiamo effettuato al Tribunale di Milano, e così tu hai la possibilità.
1: Ti ricordi chi, come si chiamava?
0: E non ricordo il nome della radio, purtroppo in questo momento mi sfugge, ma forse era Radio Popolare, non ricordo, però non vorrei sbagliarmi. Allora arrivò questa copia della registrazione presso il Tribunale di Milano e poi io non ero ancora giornalista, ero ancora un ragazzo e quindi bisognava trovare un direttore responsabile. Si fece avanti un parlamentare tramite un altro amico, che è stato tra l'altro anche sottosegretario di Stato, Vito Napoli, il quale diceva: beh, il direttore, nessun morto purtroppo, Vito Napoli, morto diversi anni fa, era un grande giornalista del popolo, ve lo faccio io. Però noi non sapevamo che un parlamentare non poteva fare il direttore responsabile, ma solo il direttore, perché la carica è incompatibile. Ecco, se non che mi recai al tribunale, il tribunale vide: sì, però qua c'è un altro problema. Vito Napoli dice: parlamentare non lo può fare. Allora si optò per un altro giornalista di Vibo, per un giornalista di Vibo, Arturo Dacco, che era all'epoca il corrispondente della RAI e del Globo e del quotidiano Il Globo, nonché dell'Agenzia Italia. Arturo Dacco diventò direttore responsabile, la radio partì con questo quotidiano, questo giornale radiodiffuso. Io, insieme a Don Salvatore Sangeniti, Fortunato Polito e altri, eravamo i conduttori di questo
2: radio giornale, avevamo anche un corrispondente da Catanzaro, ricordo anche il nome, Saverio Carino, ecco, avevamo un corrispondente da Catanzaro che ci forniva tantissime notizie. È stata una grande esperienza, è durata diversi anni, all'inizio si chiamava Radio Paravati, poi noi cambiamo nome per renderla ancora, per renderla regionale, Bruxium Radio Paravati, ma è rimasta il vecchio nome poi alla fine, Radio Paravati. Noi partivamo ogni giorno, ci recavamo in ogni parte della Calabria per organizzare servizi. Io ricordo in particolare la battaglia che fece un centro che poi è diventato comune, San Ferdinando. San Ferdinando all'epoca era frazione di Rosarno, vennero a trovarci i promotori appunto dell'autonomia di questo, di questa frazione, noi li sostenemmo facendo delle interviste, parlammo di questa aspirazione e poi San Ferdinando diventò effettivamente comune. E poi tantissime storie, tantissimi incontri che ho avuto modo di, tantissimi personaggi che ho avuto modo di incontrare. E vorrei ricordare, giacché si sta parlando tanto in questo periodo del Catanzaro, che potrebbe ancora avere qualche speranza di andare in Serie A, perso la partita andata 2-0, vorrei ricordare le interviste che io avevo modo di fare nel 1976, lo ricordo bene, con Nicola Ceravolo, il grande presidente del Catanzaro.
1: Lo stadio di Catanzaro.
2: Sì, lo stadio di Catanzaro, affettuoso Nicola Ceravolo, io feci questa intervista, orgoglioso di averla fatta, e in quella circostanza intervistai anche Seghedoni. Ecco, realizzai queste interviste. Sapete dove? A Sant'Onofrio, dove non so per quale motivo ci fu appunto un incontro sullo sport, credo per celebrare proprio il Catanzaro. Sto parlando di tantissimi anni fa, 1976, 1977, 78, non ricordo bene, ma io mi riferisco sì, proprio...
1: L'ultima esperienza del Catanzaro in Serie A fu 82-83, io nascevo proprio nell'81, quindi non posso ricordare, ma quel Catanzaro scrisse pagine di storia, poi in Serie A a seguito ci andò, dopo il Catanzaro come esperienza anche la Regina, poi fu la volta del Crotone, diciamo che come capoluoghi di provincia calabresi e soltanto Cosenza e Valencia non sono mai approdate in Serie A, chissà un domani.
2: E poi oltre a tanti personaggi politici che io ebbi modo di intervistare, tantissimi, non li ricordo più perché tutti venivano alla radio, ci tenevano tantissimo, perché la nostra era una radio organizzata molto bene, strutturata molto bene, e tantissimi politici che io ho avuto modo di intervistare, ma ricordo bene invece gli scrittori, in modo particolare l'intervista che ebbi modo di realizzare a Ricadi con lo scrittore, con il grande scrittore Giuseppe Berto. Ecco, ci tenevo
1: Giuseppe a dire. Giuseppe Berto, grande scrittore, a cui è intitolato anche un premio, non so se ancora in...
2: Sì, certo, un premio, il celebre autore del Mare Oscuro, un libro che io ho letto, divorato fino in fondo.
1: Berto non era calabrese, qui
2: andrebbe Berto era veneto, scelse di vivere in Calabria, si innamorò della Calabria.
1: Ma della tua Paravati, o meglio della tua Mileto, di cui sei stato, se non sbaglio, anche sindaco.
2: Esatto. Sì, nei primi anni 2000, sì. Alla fine tra il 2009 e 2012, sì.
1: Si erano innamorati anche i normanni?
2: Sì, si erano innamorati anche i normanni, più che altro i normanni qui hanno dominato la scena per tantissimi anni. Il personaggio più noto è Ruggero, il normanno. Mileto ha una storia gloriosa, oggi ci sono diverse tracce di quella storia gloriosa, di quel passato glorioso del periodo normanno. C'è la Mileto vecchia, che, dove adesso è stato realizzato un parco archeologico che io invito tutti a visitare, perché è un vero e proprio gioiello. Ecco, alcuni sono stati recuperati i resti dell'abbazia della Santissima Trinità, anche se la scarpa dell'abbadia è rimasta in piedi per tantissimo, c'era già prima, cioè non è mai crollata questo muro, non è mai crollato, ma poi negli ultimi anni è stato recuperato, è stato reso pienamente fruibile, poi anche i resti della cattedrale e tanti altri reperti che si possono visitare presso appunto il parco archeologico e alcuni presso il Museo Nazionale di Mileto, che questo è un luogo straordinario, ecco il parco archeologico. Questo Mileto, lo ricordo, è stata distrutta da due terremoti, l'ultimo, la vecchia Mileto è stata distrutta da due terremoti, l'ultimo del febbraio 1783, che seminò distruzione e morte in buona parte della Calabria. Ecco, in quella circostanza Mileto venne quasi completamente rasa al suolo. Io ricordo, io leggo ogni tanto le memorie di Ignazio Piperni, un cittadino di Mileto, che racconta appunto giorni tragici di quel terremoto. Ecco la forza della scrittura, che poi viene, quando vengono lasciate questi scritti, che poi vengono trovati, è un piacere poi leggere, capire, perché dalla viva voce di chi ha vissuto, dalla viva scrittura in questo caso, di chi ha vissuto in prima persona il dramma. Ecco, si chiamava questo cronista del tempo Ignazio Piperno. Ecco, io credo che il documento si trovi anche su internet, chi vuole può andarselo a leggere se riesce a trovarlo, poi è contenuto anche in diversi testi, tra l'altro mi pare di averlo inserito pure io in alcune delle mie pubblicazioni dedicate a Mileto.
1: Mi toglie una curiosità che non ho mai compreso. Perché Mileto è perché Mileto è rimasta diocesi e non è successo come in altre realtà, per esempio qui a Perugia, Perugia città della Pieve, non c'è stato un trasferimento o comunque un inglobamento di Bovalenza, che è il capoluogo?
2: Allora, innanzitutto la diocesi di Mileto è la diocesi di rito latino più antica. Poi devi sapere che prima che si chiamasse diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea, la diocesi di Mileto comprendeva anche diversi centri della piana di Gioia Tauro.
1: A seguire un po', non ricordo male.
2: Sì, certo. E dopo Milano, era la diocesi più vasta d'Italia. Ecco, diversi anni fa si parlò dell'eventualità che la diocesi di Mileto potesse essere trasferita altrove, o meglio, ulteriormente ridimensionata. Non so fino a quel punto queste voci fossero vere o meno. Ci fu a Mileto una vera e propria rivolta popolare. E poi non se ne parlò più, ma probabilmente si trattava solo di voci. Adesso la diocesi di Mileto è salda, Mileto, Nicotera, Tropea.
1: Ma tra l'altro c'era la diocesi di Bona?
2: Sì, c'era anche la diocesi di Bona, sì, ma la diocesi di Mileto era più antica. Adesso io non conosco bene tutti i passaggi di natura storica, non li ricordo bene, ma Mileto ha una storia dal punto di vista religioso millenaria. Tra l'altro nell'archivio storico diocesano di Mileto, chi vuole documentarsi sulla storia di Mileto e non solo, anche sulla storia della Calabria, sulla storia della Chiesa, ha la possibilità di trovare documenti eccezionali appunto datati di diversi anni fa, documenti importanti, spesso Monsignor Filippo Ramondino, che è il direttore dell'archivio storico diocesano, ha parlato di questi documenti, ha pubblicato anche dei libri, così come hanno fatto anche altri studiosi. Ecco, Mileto, poi tra l'altro bisogna dire anche una cosa, che a Mileto sono state realizzate delle strutture importanti, è una città facilmente raggiungibile, sia dalla provincia di Reggio, sia dalla provincia di Catanzaro. Adesso speriamo che si realizzi anche, ecco, io vorrei soffermarmi un minutino su questo. Io l'altro giorno proprio ho scritto un articolo, non so se avete sentito parlare, nel 2016 l'allora presidente della giunta regionale Oliverio venne qui a Mileto per annunciare che sarebbero stati stanziati 20 milioni di euro per realizzare una strada per collegare l'autostrada direttamente a Mileto e alla fondazione di Natuzza Euro e al santuario di Natuzza. Effettivamente poi questi 20 milioni di euro vennero stanziati dal CIPE, però strada facendo i costi sono lievitati, poi sono sorti problemi di natura tecnica e alla fine purtroppo questi 20 milioni di euro non sono stati persi, perché sono stati rifinanziati, però adesso si avrà la possibilità di realizzare un'arteria dall'autostrada fino a Mileto, ma sul vecchio tracciato, rimodernare il vecchio tracciato, è già qualcosa di importante, con l'impegno che successivamente, se la politica lo vorrà, si potrà realizzare anche un secondo intervento per arrivare direttamente, come si era detto all'inizio, direttamente alla Villa della Gioia di Natuzza Evolo. Questi lavori, l'ho annunciato l'altro giorno, me l'ha detto l'altro giorno il sindaco di Mileto Giordano, dovrebbero iniziare, lui si è sentito con la regione, dovrebbero essere appaltati la prossima estate, il primo lotto dovrebbe essere appaltato la prossima estate. Ecco, questa è una notizia importante, ecco, i collegamenti, le strade favoriscono il progresso, favoriscono il turismo, fanno crescere tutte le comunità. Ecco, questa strada farà crescere Mileto, ma farà crescere anche tutti i centri della provincia di Vibo Valentia.
1: Abbiamo parlato di un Vincenzo Varone, un giornalista cattolico, scrittore di best seller, perché letteralmente l'ultimo libro edito da Libri Italia su Natuzza Euro è un successo, è all'ennesima stampa, quindi ristampa. Quindi,
2: sì, abbiamo fatto cinque ristampe, è stato per diverso tempo ai primi posti, addirittura per alcuni giorni al primo posto, però bisogna sottolinearlo, le cose bisogna dirle, nella categoria di Amazon, nella categoria spiritualità.
3: Ecco, noi continueremo questa bellissima storia sulla vita di Mamma Natuzza la prossima settimana, perché è veramente una storia veramente bellissima, importantissima. E intanto adesso vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM e 95.9 FM. E adesso siamo in diretta, come sempre, con il giornalista, editore del quotidiano La Prima Pagina, Antonio Nesci, da Perugia, non da Parigi.
4: Buon pomeriggio,
3: come ho detto prima, Antonio. Ciao Antonio, ciao. Antonio, prima di continuare con te, abbiamo una sorpresa per te. Stai in ascolto e la sentirai. Dunque.
4: Thank you very much.
3: You're very welcome. Ecco, tanti e tanti auguri di buon anniversario vanno oggi attraverso i microfoni di Melodie Italiane della WGBB New York ai carissimi amici, l'editore Antonio Nesci e alla sua gentilissima signora Anna Maria Greco, per il loro anniversario di matrimonio. Tanti e tanti auguri da parte mia, da parte di Francesca, della mia famiglia e dal nostro bravissimo tecnico qui, Brian, e da tutti gli ascoltatori di Melodie Italiane. Vi auguriamo 100 e più di questi giorni pieni di tanta buona salute, amore e tanta, ma tanta felicità. E per voi abbiamo scelto un bellissimo brano di Domenico Modugno, Il nostro anniversario. Auguroni Antonio e Anna Maria.
2: Grazie, grazie, ti ringrazio anche Rosa Maria.
3: E tanti auguri naturalmente dalla bellissima loro figlia Eleonora.

0: Ecco, ancora naturalmente tanti tanti auguri da parte delle vostre rispettive famiglie, dal dottor Massimo Martire e naturalmente da tutti i collaboratori delle tue testate, del quotidiano La Prima Pagina. E ti arrivano gli auguri anche dalla scrittrice Maria Virginia Basile. E tanti tanti auguri.
1: Grazie,
0: Tanti tanti auguri da parte nostra, naturalmente di Melodie Italiane. Allora, buon anniversario, Antonio.
1: ti ringrazio anche mia moglie Rosa Maria, è veramente gran bella, bella musica, del resto Melodie Italiane è questo, è Attilio Carbone, è questa musica che è poesia, non è la musica di Melodie Italiane che risuona da oltre 60 anni nella tua trasmissione, è questo, è il racconto popolare, il racconto di emozioni, è qualcosa che parla al cuore e che parla italiano nel mondo. Grazie a te per l'ospitalità che ci riservi tutte le domeniche, grazie a Brian, spero abbia apprezzato alla regia il jingle che gli abbiamo creato
0: Sì,
1: in
0: gli è
1: inglese,
0: piaciuto.
1: quindi con tanto di ritmo moderno. L'abbiamo immaginato in redazione così, Brian, alla console che detta i tempi. È veramente una persona straordinaria, grazie perché adesso che è stato promosso telefonista e presto co-conduttore è ancora più piacevole sentire la sua voce. Non capisco nada, come direbbe la professoressa Lilli Di Masi, di quello che dice quando chiama, però rispondo pacificamente con yes, e va bene così, però mi riprometto di imparare, ecco, però mi sorprenderà perché lui impara l'italiano velocemente, quindi prossimamente lo sentiremo parlare in italiano e quindi abbiamo risolto la questione.
0: Qualche giorno gli farò parlare la trasmissione assieme a me. Sicuramente parlerà
1: Assolutamente.
0: l'italiano meglio di me.
1: Davvero una persona straordinaria perché comunque hai scelto penso il top, il miglior regista che poteva esserci, anche perché me l'hai raccontato, possiamo spoilerarlo, raccontarlo, è davvero una persona per bene, una persona puntuale, affettuosa, che ti vuole bene, è diventato uno di famiglia, quindi
0: Sì.
1: adesso va promosso alla co-conduzione. Intanto, se permetti, fammi salutare il tuo cagnolino, Rocky, che è simpaticissimo, lo vediamo sempre, però è andato in concorrenza con un cagnolino italiano che è andato in pensione, pensate, con Briciola si chiama, promosso vice brigadiere dei carabinieri, ha tenuto la sua ultima parata in occasione del 2 giugno, era accompagnato da una carabiniera e c'erano i cavalli con i corazzieri in alto uniforme durante la sfilata della parata militare chiedo scusa, per la festa della Repubblica del 2 giugno, e questo cagnolino davvero simpaticissimo è diventato una web star, pensa che solo da noi sulla nostra piattaforma su YouTube ha raggiunto 500.000 di visualizzazioni, bei numeri, soltanto da noi, poi complessivamente ha fatto milioni di commenti, ovunque, insomma, diciamo che ha fatto concorrenza al tuo Rocky, però
0: Ma se lo
1: il tuo è
0: merita
1: simpaticissimo.
0: perché ha fatto tante tante belle cose per l'arma dei carabinieri, quindi ne siamo contentissimi. Anzi, auguri.
1: Assolutamente sì. Intanto, purtroppo, rimanendo alla stretta attualità, lo so che non è la tua trasmissione questa che si occupa chiaramente di attualità, in questo momento in cui noi parliamo, purtroppo stanno piovendo le bombe da una parte ad un'altra. L'Iran ha ripreso a bombardare su Israele in risposta a Beirut e adesso si attende la risposta israeliana, è ripresa la guerra, quindi sono ripresi i bombardamenti incrociati e stanno cadendo le bombe su Tel Aviv, dove tra l'altro c'è stato anche un attentato, insomma la situazione è precipitata purtroppo mentre stiamo parlando, mentre da voi è pomeriggio e notte fonda in Medio Oriente. E lì la situazione è precipitata. Era doveroso dirlo anche perché questa tua trasmissione è in diretta, quindi del resto immagino che l'attenzione del mondo anche lì negli Stati Uniti sia su quello che sta succedendo in Medio Oriente, sulle conseguenze di questa terribile guerra.
0: Io mi trovo qui nella stazione da diverse ore, non ho potuto seguire le notizie, ma auguriamo che tutto questo inferno
1: finisca presto. Sì, questa è la CNN, gli ultimi aggiornamenti sono di 14 minuti fa, secondo fonti Israele risponderà con potenza al lancio di missili balistici iraniani. Io sto leggendo la versione italiana. L'esercito ha dichiarato di aver intercettato tutti i missili balistici iraniani finora dopo almeno 3 lanci effettuati verso Israele. Una delle fonti ha affermato che sarebbero stati intercettati almeno 10 missili balistici, quindi è guerra piena. Domani le scuole saranno chiuse in tutto Israele. E niente, la situazione purtroppo è precipitata. Ci sono le dichiarazioni del vostro presidente Donald Trump che invita alla calma, però la situazione è precipitata e quando piovono le bombe è difficile che si fermino.
0: Vero, purtroppo. Ma, avevo letto che durante un bombardamento nel Libano sono morte 9 persone, tra i quali 2 militari, 2 altri militari del Libano, quindi speriamo che il Signore illumini a fermarsi, perché la guerra...
1: Speriamo, anche perché stavamo proprio ascoltando il ragionamento di Vincenzo Varone proprio su Natuzza Evolo, quindi è portatrice di un messaggio di pace universale. E purtroppo insomma ci vuole la volontà degli uomini che siamo su questa terra per arrivare alla pace. La pace è un qualcosa da difendere a prescindere. Comunque torniamo a notizie un po' più gioiose, continuiamo a seguire la tua trasmissione, non ti voglio sottrarre ulteriore tempo, so che hai tanti ospiti, il momento scienza forse ci sarà giusto più tardi con il dottor Praticò, che non manca mai, tutte le domeniche, ho sentito il dottor Nestico, quindi insomma il parterre è sempre ricco, è sempre interessante. E quindi buone melodie italiane, buon pomeriggio a voi che siete negli Stati Uniti, buona serata a noi che la nostra serata sta terminando, qui sta per arrivare il lunedì, e buon proseguimento di trasmissione e ancora grazie per la dedica e ancora grazie per questo appuntamento domenicale che ci riempie le domeniche sere e ci fa ascoltare tanta buona musica e il tuo stile inconfondibile è davvero inimitabile, complimenti da Tirio Carbone che è simbolo nostro come Italia nel mondo.
0: Grazie a te, siamo onoratissimi ogni settimana di averti ai microfoni di Melodie Italiane come tutti gli altri ospiti. Facciamo del nostro meglio, caro Antonio. Come ho detto prima, la storia di Mamma Natuzza continuerà finché dura la registrazione che abbiamo fatto 2 settimane fa, va bene?
1: Grazie, buon pomeriggio e buon ascolto di Melodie Italiane con il mitico Achilio Carbone.
0: Grazie Antonio, molto gentile. Ecco, siamo stati in collegamento con l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci da Perugia, al quale rinnoviamo gli auguri a lui e alla sua bellissima moglie Anna Maria Greco, da parte della figlia prima di tutto e della grande famiglia del quotidiano La Prima Pagina e naturalmente da Melodie Italiane. E adesso, prima di passare al nostro prossimo illustre ospite, ascoltiamo la canzone dedicata a Francavilla Angitola.

0: Ecco, un saluto al dottor Franco Torchia che ci sta seguendo su Facebook, ma abbiamo il grande onore di averlo in diretta a Melodie Italiane. Buonasera, carissimo Franco.
1: Buonasera Silvio, buona domenica.
0: Grazie.
1: È sempre bello sentire questa sigla. E poi, come tu sai, l'autore con l'intelligenza artificiale è l'editore Nesci, Antonio, no? Il
0: Sì,
1: direttore Nesci.
0: grazie.
1: Senti Attilio,
0: Dimmi.
1: comunque stasera forse avrai seguito la diretta da Madrid con la visita del Papa in Spagna e quindi io ho voluto, siccome l'abbiamo fatta anche noi qui a Roma, io sono a Roma in questo momento, e quindi ho partecipato alla solennità del Corpus Domini lì nel convento della Basilica di Santa Maria sopra Minerva. Comunque, allora ho tratto spunto da questo evento per parlare appunto di questa festa e di tradizioni antiche, che è appunto la processione del Corpus Domini, la festa del Corpus Domini. E come tu sai è molto molto seguita in Calabria.
0: Sì.
1: E ecco, io quindi ho tratto spunto da questo per descrivere un po' e ricordare quella che si svolgeva quando ero ragazzo e facevo il chierichetto come te lì a Francavilla,
0: Sì, ho fatto il
1: credo.
0: chierichetto, ho fatto anche il seminarista. Poi sono venuto in America e tutto è cambiato,
1: E tutto è
0: ma la fede
1: cambiato.
0: non è mai cambiata, no? Questo è
1: Ma
0: certo.
1: certamente. E quindi ecco, appunto, ma assolutamente no, quella rimane ferma. Quindi il titolo appunto di questo mio intrattenimento questa sera è appunto Corpus Domini, quindi il dovere della continuità. E appunto dicevo che incalzano i ricordi già di primo mattina, come il suono di una sveglia che prepotente mi costringe ad alzarmi in questa caldissima domenica di inizio giugno, e mi riportano a un giorno festoso, ad una cerimonia solenne partecipata, in uno scenario incantevole in cui Francavilla appariva come un palcoscenico, come un set da cinema, e le sue strade sfondi impareggiabili per le sequenze di un film avvincente, meraviglioso, in cui il protagonista è un ostensorio, che io

0: bevo d'argento, e che racchiudeva al suo interno un'ostia consacrata che nell'immaginario di un fedele altro non è che il corpo del Cristo. E questo passaggio per le strade del Dio fatto corpo, come si dice, che arriva a camminare con gli uomini e scende in mezzo a loro, non può avere un significato profondo e non può non avere, dico, un significato profondo e non può non avere è riconosciuto il tributo di festa che merita, e da sempre, in segno di continuità, nelle comunità di credenti gli viene riservato e tributato. Come tu ricordavi, da bambini, con semplicità, sul sagrato della Chiesa, riproducevamo a terra, con i petali dei fiori, l'immagine dell'ostensorio, con la scritta acronima di Jesus Hominum Salvator, Gesù Salvatore degli uomini. Aspettavamo che il sacerdote ci passasse sopra, un diritto che spettava solo a lui, e guai a quanti ragazzi o adulti osavano metterci i piedi sopra ancor prima della cerimonia. Non avevamo memoria allora di quelle che oggi sono chiamate le famose infiorate che si svolgono in tanti luoghi della nostra Italia, quindi qui in Italia, soprattutto vicino Roma, il Castello è quella di Genzano, quella la più conosciuta. E appunto, allora scendendo verso la chiesa era come vedere un cantiere aperto, ognuno si prodigava a pulire e ad abbellire il tragitto della processione, forse ricorderai anche tu i lunghi peli bianchi di lino disposti lungo il corso principale a tracciarne il percorso, e davano un tocco particolare a questa enorme scenografia preparata con cura e meticolosità per fare bella figura di fronte al resto della popolazione, un impegno che premiava le nostre donne e di cui si sente il vuoto in una società pigra e in parte disinteressata come la nostra. Era un appuntamento a cui non ci si poteva sottrarre, tanto che le donne tiravano fuori dalle le famose casse panche, che in dialetto si chiamano le casce, no, la cascia, il miglior il corredo ricomato e conservato con doviziosa paura per abbellire i balconi con i damaschi, preziosi damaschi, di cui forse tu ricordi bene come erano festosi.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Come atto devozionale, per ringraziare il Signore per qualche grazia ricevuta o richiesta, ci si aggregava tra vicini di ruga, di casa o di contrada, per allestire i famosi altarini dove faceva sosta il sacerdote con il tantum vergo, e impartiva una benedizione particolare agli organizzatori e alle famiglie che lo avevano innalzato. E gli altarini allora se ne facevano davvero tanti, così che lungo il paese c'era un'atmosfera incredibile, difficilmente riproponibile oggi con quelle dimensioni, perché tu sai benissimo c'è lo spopolamento e le case appaiono chiuse. Ma questa giornata aveva ancora tutto da raccontare, perché in questa stagione di estrema fioritura di ginestre e di esplosione di colori dei tanti fiori che contornavano le vallate di Francavilla, come quelle dei paesi vicini, e ne abbelliscono i confini, ognuno si prodigava a raccogliere gli odorosi petali per preparare tappeti immaginari su cui far passare il celebrante o lanciargli al passaggio. Gesti pesanti divini, con papaveri, rose di tutti i colori, pampini variegati che singole donne tenevano ferme sotto l'ascella, mentre con l'altra mano spargevano il contenuto, tracciando con precisione assoluta il percorso all'officiante. E dove finiva una cesta ce n'era un'altra pronta e un'altra ancora, e con diversi protagonisti. Dall'uscio di casa di corsa si lanciavano sulla strada per dimostrazione di presenza e di accoglienza al corpo del Cristo. Era quasi una gara in questa attività omaggiante, fatta con il cuore e con devozione convinta. E più volte lungo il tragitto processionale era naturale vedere tre o più donne contemporaneamente, lanciare fiori in abbondanza o riempire i tanti vassoi che le ragazzine, quelle le verginelle che avevano fatto la comunione proprio in questi giorni, in abito bianco portavano al centro del corteo che si snodava tra due file di uomini davanti al palio portato da quattro persone sotto cui camminava il celebrante vestito da un pesante piviale con la stola, come le grandi occasioni richiedevano, affiancato da chierichetti con le lampade che tenevano in mano le lampade chiuse con il vetro e fissati su bastoni di legno. Poi c'erano i carabinieri in alto uniforme, il sindaco, cui spettava di norma portare l'ombrello. E poi c'erano i tanti ragazzi, che ricorderai senz'altro, forse l'avrai fatto pure tu, che le suore del paese con la preziosa collaborazione aveva provveduto a fornire viali di polistirolo di cartone, vestiti quindi da angeli, nell'incomprensibile vestito bianco della prima comunione. E dietro a loro la loro sapiente regia si dispiegava davanti e provvedeva a lanciare i petali fiori un po' a tutta la popolazione. Quindi sono riti, tradizioni e consuetudini di un tempo che ancora oggi mostrano tutto il loro fascino e ripropongono in quel segno di continuità e tratto distintivo di tanti luoghi della nostra Calabria di cui si va.
1: Pronto, Franco? Pronto?
2: You have.
1: Ecco, mi dispiace, carissimo Franco, è caduta la linea. In tutti i modi mi hai fatto rivivere tutte quelle belle processioni che si facevano nei nostri paesi. E ricordo con molto piacere che noi ragazzini andavamo per le campagne a raccogliere i fiori delle ginestre, i papaveri e altre cose, che poi le portavamo a casa, le nostre mamme le buttavano nelle strade al passaggio del sacerdote. Quindi grazie per tutto questo, caro Franco, che hai fatto oggi, che hai detto oggi. Intanto vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM e 95.9 FM.
3: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la primapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la primapagina.it. Le notizie quando vuoi.
1: Fra poco ascolteremo l'interessantissima rubrica di medicina del dottor Domenico Praticò. Naturalmente poi alle 23.30, cioè alle 17.30, avremo il dottor professor Pasquale Nestico. E poi speriamo di avere per qualche minuto anche mia sorella Pina, che vuole salutare tutti voi. Intanto siamo adesso in collegamento con lo scienziato dottor professore Domenico Praticò, docente di medicina presso la Temple University di Philadelphia in Pennsylvania. Scusate, buon pomeriggio dottor Praticò.
4: Buon pomeriggio Attilio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori che ci seguono dagli Stati Uniti, buonasera a quelli che ci seguono dall'Italia e buongiorno a quelli che ci seguono dall'Australia, da tutto il mondo. Grande piacere tornare alla tua trasmissione.
1: Il piacere e l'onore è tutto nostro, caro dottor Praticò. Allora, oggi da qualche parte ho letto che il mese di giugno è il mese dedicato alla salute del cervello, la malattia di Alzheimer, e ho preparato qualche domanda su questo soggetto.
4: È vero, bene, mi fa piacere.
1: Sì, allora adesso la prima domanda è, dottore, qual è l'origine di questa tradizione?
4: Sì, è una tradizione ormai che dura, sono ormai 43 anni quest'anno, perché la prima volta Attilio che è stata... è cominciato, allora il presidente per esempio degli Stati Uniti era Ronald Reagan, parliamo quindi del 1983, è il primo anno in cui proprio fu lui a designare, a decidere che giugno è proprio il mese nazionale di sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer. Nota importante per gli ascoltatori, all'epoca, almeno l'abbiamo scoperto dopo, Ronald Reagan probabilmente aveva una forma di iniziale della malattia. Sappiamo che quando morì più tardi la malattia era ormai avanzata, quello che non sappiamo quando è cominciata, però è molto significativo il fatto che lui abbia cominciato questa tradizione. Però questo è successo, che all'inizio si parlava solo di sensibilizzazione della malattia di Alzheimer, ma come hai detto tu giustamente, oggi non lo chiamiamo più un mese dedicato alla malattia di Alzheimer, lo chiamiamo in maniera un po' più complessa. Per il corso degli anni questa ricorrenza si è in un certo senso estesa, allargata, è diventato quasi un vero e proprio movimento globale. È diventato adesso il mese sulla salute del cervello e la malattia di Alzheimer, quindi è un mese veramente molto più ampliato per quanto riguarda la tematica di cui dobbiamo prenderci, fare attenzione. Ma perché questo? Perché è importante? È importante perché molto spesso, come sappiamo, questi sono argomenti che non vengono trattati quotidianamente. Per esempio, il motto di quest'anno, per quanto riguarda il mese dedicato alla salute del cervello e della malattia di Alzheimer, è un motto molto importante, che io amo moltissimo, dice proprio questo, il motto è chiedi che cos'è la salute del cervello. Perché spesso c'è molta disinformazione e quindi è importante informarsi, ma chiedi anche cos'è la malattia di Alzheimer, ancora una volta, parlarne, informarsi, senza avere pudori, vergogne, paure, quindi non nascondiamoci davanti a queste problematiche della nostra salute, perché diciamolo francamente, molte persone parlano con... Non dico con facilità, perché nessuno parla con facilità di malattie, però parlare della salute del cuore è una cosa quasi quotidiana, normale. Quando però si parla di salute del cervello, salute mentale, spesso ci sono dei pregiudizi. E questi sono quelle condizioni che hanno fatto sì che ancora oggi ci sono molti miti, di cui abbiamo parlato in altre trasmissioni, se ricordi Attilio, di queste credenze popolari sulla salute mentale, salute del cervello, la malattia di Alzheimer. E quello che dobbiamo discutere quotidianamente, ricordarci in questo mese, proprio è del numero di persone che, per esempio, al mondo ci sono circa 60 milioni di persone che soffrono di questa malattia. In America ci sono circa 8 milioni, in Italia quasi 2 milioni di persone. Sono numeri molto elevati, e 2/3 della popolazione in generale, per esempio, hanno almeno un fattore di rischio per la malattia. Ma un altro aspetto della malattia, che riguarda la malattia di Alzheimer, ma anche la salute del cervello, che colpisce non solo il malato, il paziente, ma colpisce anche e in qualche maniera coinvolge anche le famiglie. E infatti spesso ci sono milioni di persone che si prendono cura di persone con la malattia di Alzheimer o altre forme di malattie del cervello senza avere alcun compenso, spesso vengono non riconosciute e trascurate. Quindi è importantissimo discutere di questa malattia, è importantissimo fare una specie di dialogo aperto, senza timori, senza paure, perché quello che per esempio dobbiamo essere consapevoli è che la malattia di Alzheimer, per esempio, comincia molti anni prima che comincino i sintomi. Questo è un fatto molto importante per discutere di quelle che possono essere le scelte che facciamo, che possono in qualche maniera promuovere uno stile di vita sano, che previene le malattie che hanno a che fare con la memoria, la cognizione, e quindi che pongono a rischio per un declino cognitivo, le capacità cognitive, a rischio di sviluppare la demenza. Quindi sono aspetti molto importanti che in questo mese in particolare, ma anche durante l'anno naturale, dobbiamo essere in un certo senso portavoci, parlare in maniera molto aperta, senza timori, senza pudori, senza paure.
1: Dottore, cosa si intende in particolar modo per la salute del cervello?
4: Attilio, è una domanda molto importante, ti sono grato, perché mentre tutti un po' conoscono cos'è la malattia di Alzheimer, spesso ci sono molte credenze popolari o misinformazioni sulla salute del cervello. È un argomento che mi sta molto al cuore e lo spero che i nostri ascoltatori troveranno anche interessanti. Ancora una volta, tutti più o meno abbiamo un'idea generale di cos'è la salute del cuore, la salute del fegato. In altre parole, quando il cuore sta bene, il fegato sta bene, i polmoni stanno bene. Ma ancora oggi c'è molta confusione, c'è poca chiarezza su cosa è veramente la salute del cervello. Volendola definire in maniera molto semplice, molto breve, proprio per motivi proprio di semplicità, la salute del cervello è quella condizione in cui quest'organo può funzionare in maniera fisiologica, normale, che coinvolge diverse aree, diverse attività, dal movimento alla cognizione, alla sensibilità, e che insieme questa capacità di funzionare in maniera fisiologica permettono a quell'individuo di realizzare in pieno quello che è il potenziale che si riferisce a un'età in particolare. E tra queste funzioni che sono alla base della salute del cervello voglio ricordarne alcune molto importanti per gli ascoltatori. La più importante è quella che è più facile da capire, e sono le funzioni cognitive, le funzioni legate appunto alla memoria, alla capacità di apprendere nuove informazioni, alla capacità di svolgere un compito, di risolvere dei problemi, di eseguire una serie di problematiche. Queste sono le funzioni cognitive. Altre funzioni importanti che sono alla base della salute del cervello e che devono essere libere per essere svolte completamente sono, per esempio, le funzioni sensoriali. Le funzioni sensoriali sono quelle che coinvolgono i sensi, come il tatto, l'olfatto, l'udito, ma importante la capacità proprio di integrare informazioni che l'ambiente esterno porta al nostro corpo, quindi l'integrazione di questa serie di informazioni sensoriali. Poi ci sono per esempio le funzioni motorie. Le funzioni motorie sono quelle che garantiscono la capacità di muoverci, di compiere dei movimenti in maniera coordinata, armoniosa, nell'eseguire un'attività motoria. Poi ci sono le funzioni sociali, le funzioni comportamentali, che sono quelle che sono alla base delle nostre relazioni con gli altri, quelli che possono essere i membri della comunità, delle persone che sono vicine a noi, della famiglia, degli amici, o delle persone per esempio sul posto di lavoro. E infine ci sono per esempio un altro aspetto della salute del cervello importante perché si possa realizzare in pieno, sono le funzioni legate al benessere emotivo. Quindi le emozioni, i sentimenti, ma anche quelle che possono essere le nostre reazioni davanti a una condizione spiacevole o piacevole, quindi lo stress acuto, cronico, e la modalità con cui lo affrontiamo. Quindi nel momento in cui queste funzioni, queste sei funzioni di cui ho parlato, le cognitive, le sensoriali, le motorie, le sociali, le comportamentali e le emotive vengono a realizzarsi in maniera armoniosa, si possono eseguire in maniera completa e fisiologica, quella è una condizione di salute del cervello. Ma quello che è importante per gli ascoltatori è che la salute del cervello non è una condizione statica. In che senso? Può cambiare da un momento all'altro, da una settimana all'altra, da un giorno all'altro. Perché? Perché può essere influenzata, come per esempio lo ha anche il cuore o il fegato, altri organi, anche il cervello è un organo che può essere influenzato in maniera positiva o negativa da diversi fattori nel corso della nostra vita, e sappiamo che questi fattori nel corso della vita possono influenzare in maniera significativa la salute del cervello. Alcuni possono essere positivi, quindi proteggerla, altri possono essere nocivi e quindi indurre una malattia. tra i fattori per esempio importanti che hanno un ruolo veramente determinante per la salute del cervello vorrei ricordare l'età. L'età di per sé è un fattore importante perché con l'età questa salute del cervello in qualche maniera diventa più fragile. Non è che la salute del cervello scompaia o diventi una malattia con l'età, solamente che con l'età la salute del cervello diventa più fragile e quindi è più facile che possa subire gli effetti negativi dall'esterno. Infatti con l'età cosa succede? Perché l'età è un fattore importante che può determinare la salute del cervello in maniera positiva o negativa? Perché con l'età ci sono dei cambiamenti normali che ognuno di noi può vivere, per esempio ci sono a livello proprio della cellula nervosa ci sono degli organelli, dei piccoli organi all'interno della cellula che non funzionano bene. Per esempio il sistema immunitario non funziona bene, c'è l'infiammazione. Sono tutti casi che possono in qualche maniera avere un effetto negativo e influenzare in maniera negativa la capacità, per esempio, cognitiva, lo stesso le capacità sensoriali. Quindi queste sono condizioni molto importanti a tenere presenti quando pensiamo e parliamo della salute del cervello, come una condizione dinamica che possiamo influenzare non solo in maniera negativa perché si fanno delle scelte di vita sbagliate o ci sono degli elementi esterni che possono essere nocivi, ma possono essere anche influenze positive che noi possiamo dare e quindi che possono proteggere la salute del cervello, conservarla il più a lungo possibile.
1: Dottore, cosa sono i 4 punti cardinali per il comportamento salutare?
4: E questo è un concetto molto interessante, Attilio. I punti cardinali sono quello che fino a qualche tempo fa chiamavamo i pilastri della salute del cervello. Fino a qualche anno fa c'era proprio nel campo medico, campo scientifico dei vari ricercatori, tra i colleghi, tutti parlavamo di quelli che erano i pilastri della salute del cervello e ce n'erano 6. Cosiddetti pilastri, e come tu sai, anche tu sei esperto in questo, il pilastro è un qualcosa che deve sostenere un edificio, sostiene la casa, sostiene qualcosa che stiamo costruendo, quindi è qualcosa che è importante nella costruzione della casa. Lo stesso ci sono questi pilastri per la salute del cervello, almeno questo è il concetto in cui c'erano queste strutture ideali che erano alla base per mantenere la salute del cervello stabile. Però erano 6, erano un po' complicati, spesso difficili da seguire. Allora, di recente, proprio nel mio laboratorio, abbiamo, come dire, coniato, introdotto un concetto nuovo, che è quello dei punti cardinali del comportamento salutare. Adesso tutti chiederanno, gli ascoltatori si chiederanno, ma perché i punti cardinali? I punti cardinali perché noi parliamo, vogliamo introdurre un concetto nuovo, che è quello della bussola del comportamento salutare per la buona salute del cervello. Come tutti sanno, la bussola è uno strumento che tipicamente il marinaio o chi sta facendo per esempio un'esplorazione deve percorrere un percorso usa per l'orientamento, quindi l'orientamento geografico, l'orientamento durante la navigazione, quindi la bussola è uno strumento antichissimo che si usa ancora oggi per capire se uno va a nord, va a sud, va a ovest, ad est. Quindi questo è un po' il concetto che noi abbiamo introdotto di recente, e come la bussola, volendo seguire questi punti, se li seguiamo possiamo raggiungere dei risultati positivi per quanto riguarda per esempio la salute del cervello, per quanto riguarda un invecchiamento di successo sano e quindi preservare la salute del cervello e raggiungere quello che chiamiamo la longevità. E quando pensiamo ai 4 punti cardinali, alla bussola ancora una volta abbiamo il nord che è il primo, quindi la lettera N, pensiamo alla nutrizione. Nutrizione importantissima per la salute del cervello, perché una dieta sana, una dieta a base di verdure, frutta, cereali, olio d'oliva, quella che abbiamo discusso in altre trasmissioni come la dieta mediterranea, è alla base della salute del cervello, perché una dieta salutare in questo caso può per esempio mantenere i livelli di colesterolo più bassi, e poi ci sono degli studi, ormai hanno in maniera conclusiva stabilito che seguendo questo tipo di dieta mediterranea, in cui i risultati sono che c'è una significativa riduzione fino al 40% di quello che è il rischio di sviluppare un declino cognitivo o la demenza. Al contrario, se invece la dieta si basa su soprattutto su uso frequente di carni rosse, grassi animali, bevande zuccherate, e non c'ha nella dieta il legume, i cereali integrali, la frutta fresca, queste invece possono avere degli effetti negativi, quella che appunto chiamiamo una dieta western, una western diet. E questo è molto importante, quindi il primo punto di questi punti cardinali, il nord della nutrizione. Ricordiamoci come aveva detto Ippocrate più di 2000 anni fa, che il cibo in questo caso diventa medicina e la medicina è un cibo. Alla fine dei conti siamo ciò che mangiamo, quindi è importantissimo quello che è la nostra nutrizione. Muovendosi al secondo punto cardinale è l'est, quindi la prima lettera è la E. Quindi quando pensiamo a lei, pensiamo all'esercizio fisico quotidiano, pensiamo alle attività quotidiane. Sappiamo tutti che l'attività fisica quotidiana, per esempio, ha enormi benefici per la salute cardiovascolare, sia a breve che a lungo termine, ma a qualsiasi età. Quello che però adesso la scienza ci sta dicendo è che i benefici cardiovascolari di una camminata regolare, per esempio, sono importanti perché abbassano il colesterolo, abbassano la pressione sanguigna, ma gli studi più recenti hanno dimostrato che questo stesso tipo di attività fisica regolare può avere un effetto molto positivo anche sulla salute del nostro cervello, quindi questo è importante. Quindi il punto cardinale est con la lettera E è per ricordarci dell'esercizio fisico quotidiano. Ma quello che ci tengo a sottolineare per gli ascoltatori, quando pensiamo all'esercizio quotidiano non pensiamo a una routine di un allenamento strutturato con un istruttore, andare in palestra per mantenersi in forma e in salute. Andare in palestra è una cosa bellissima, io non sto qui a scoraggiarla agli ascoltatori, ma non è indispensabile, perché sappiamo che oggi anche una soluzione più semplice come quella per esempio di fare 30 minuti, 20 minuti una camminata ogni giorno per portare il cane a passeggio, o semplicemente una passeggiata dopo cena con un amico, e si vuole andare in bicicletta o fare una corsa, non ha importanza, ma questo tipo di attività fisica quotidiana è importante, senza necessità che si vada in palestra. Ci muoviamo adesso al terzo punto cardinale, in questo caso ci muoviamo al sud, quindi la S. La S sta per socializzazione, l'essere sociale, alla fine gli uomini siamo degli animali sociali, quindi sono importanti la socializzazione, l'interazione con altre persone, perché questo stimola in maniera positiva le attività cognitive, quindi prendere parte a un club di giardinaggio, a un club del libro, a un club di canto come può essere un coro, quindi mantenere una vita sociale attiva aiuta tantissimo e tiene a bada tutti quelli che sono gli effetti negativi che si hanno quando viviamo in maniera isolati. Quindi l'isolamento ha un effetto negativo sulla salute del cervello, perché è un fattore di rischio per la depressione, e l'isolamento di per sé, l'isolamento sociale attivo, è stato studiato, porta delle alterazioni proprio anatomiche a livello del cervello, con una riduzione per esempio di zone cerebrali importanti per la memoria, per l'attività cognitiva, come le zone del frontale, questa parte anteriore del cervello, sono importantissime anche per l'attività cerebrale. E quello che è noto ormai da anni, perché ci sono degli studi molto importanti, che le scarse relazioni sociali, l'isolamento, aumentano fino al 50% il rischio di sviluppare la demenza, soprattutto negli adulti, negli anziani. È interessantissimo anche notare come per esempio l'isolamento sociale, la mancanza di socializzazione, è riconosciuto oggi proprio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come un fattore di rischio modificabile per lo sviluppo della malattia di Alzheimer. Quindi il punto cardinale sud, la lettera S, socializzazione. Ci muoviamo sull'ultimo dei quattro punti cardinali, che è l'ovest, abbiamo la lettera O, quindi l'osservazione e il monitoraggio del nostro benessere. Cosa vuol dire? Vuol dire prenderci cura di noi stessi, fare prevenzione, fare cura, perché nonostante ci possano essere dei fattori di rischio di natura genetica, come ho parlato in altre trasmissioni, noi ereditiamo dai nostri genitori, nella maggior parte dei casi sappiamo che sono questi fattori che noi possiamo controllare, questi fattori di rischio. Quindi veramente fare un'opera di prevenzione e cura, controllare condizioni metaboliche molto frequenti durante la mezz'età, come per esempio le glicemie anomale, che si traducono spesso in elevati livelli di zucchero nel sangue, che vuol dire avere un prediabete o un diabete conclamato di tipo 2 in età adulta, l'obesità, l'essere sovrappeso, l'incremento della pressione arteriosa, l'ipertensione, il fumo. Questi sono tutti fattori che noi dobbiamo osservare, monitorizzare e adottare delle strategie tali che si possano bloccare completamente. Questa è un po' la prevenzione e la cura, perché semplicemente adottando questi cambiamenti di stile possiamo veramente correggere, correggendo per esempio i livelli di glucosio, perdendo peso, ecco l'attività fisica, la dieta che torna in gioco, controllare la pressione arteriosa, smettere di fumare, tutto ciò contribuisce notevolmente ad una salute cerebrale migliore e quindi riduce drasticamente quello che è il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Quindi questi sono importanti i quattro punti cardinali del comportamento salutare. Quindi andiamo dalla nutrizione all'esercizio, alla socializzazione, all'osservazione. Quindi abbiamo sviluppato questo bussola proprio per una maniera di semplicità, per seguire queste linee chiave, ma linee guida chiave che facciano sì che ci consentano di mantenere una salute cerebrale ottimale, che ritardare il più possibile il declino cognitivo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer.
1: E per concludere, dottor Pratico, un pensiero finale sull'argomento, per favore.
4: Sì, prima devo ringraziare, perché oggi è veramente un argomento bellissimo, essendo appunto giugno, la salute cerebrale e la malattia di Alzheimer, sono veramente contento che ne abbiamo parlato. Quindi il pensiero finale è proprio quello di ricordare a tutti gli ascoltatori che questo è il mese in cui dovremmo veramente prendere questa opportunità per promuovere, parlare della salute del cervello, che è importante la salute mentale, la salute del cervello per tutti, ma è importante a qualsiasi età, quindi cercare di coinvolgere più persone. Non è un fatto che riguarda solo l'anziano, non è un fatto che riguarda solo una persona che ormai ha 70 anni, ma la salute del cervello è qualcosa di cui dobbiamo prenderci cura da giovani, perché molto spesso paghiamo un prezzo per degli errori compiuti in età giovanile o mezz'età. Quindi dobbiamo sempre cercare di coinvolgere durante questo mese più persone, con l'obiettivo proprio di parlare apertamente, senza timori, senza pudori, senza problemi, di cos'è la salute del cervello e del fatto che, per esempio, la malattia dell'Alzheimer è un grave problema di salute pubblica. I numeri sono elevatissimi, le previsioni sono veramente, fanno paura, però il parlarne è importante, perché alla fine dei conti quello che possiamo fare, parlare, vuol dire essere consapevoli, e se una persona è consapevole, conosce un problema, affronta quel problema in maniera migliore, c'è una migliore possibilità di far fronte, arginare quel problema e trovare magari una soluzione. D'altronde Benjamin Franklin aveva detto proprio un po' di tempo fa, 250 anni fa, che un grammo di prevenzione vale più di un chilogrammo di cura. E ricordiamo questo per gli ascoltatori, che non è mai troppo presto e né mai troppo tardi per seguire i quattro punti cardinali della salute del cervello, per rivalutare e quindi riallineare alcune delle nostre abitudini quotidiane e per farle un po' più favorevoli a che la salute del cervello si mantenga o venga recuperata. E quindi facendo così dimostreremo di sicuro che amiamo il nostro cervello, seguendo i punti cardinali della bussola del benessere.
1: Dottor Pratico, io la ringrazio di vero cuore a nome di tutti gli ascoltatori per questa sua interessantissima rubrica di medicina ogni domenica. Siamo veramente fortunatissimi di avere due luminari della medicina come lei, dottor Pratico, e il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia. Quindi grazie a nome mio e grazie a nome di tutti gli ascoltatori di Melodie Italiane.
4: Grazie Attilio per lo spazio che mi concedi ogni domenica. Io sono veramente onorato, è veramente un estremo piacere. Grazie agli ascoltatori per avermi ascoltato e buon proseguimento di trasmissione. Ci sentiamo domenica prossima.
1: Sì, grazie dottore, buona serata. Ecco, siamo stati in collegamento con lo scienziato, ricercatore, dottor professore Domenico Praticò, docente di medicina presso la Temple University di Filadelfia. E adesso abbiamo una dedica per la signora Stella Favorito da parte del marito Stefano, con il vincitore del 76° Festival di Sanremo, Sal da Vinci, Io e te per sempre sì.

Cari amici di Melodie Italiane, un cordiale saluto da Massimo Martini. Ringrazio come sempre Attilio Carbone per l'ospitalità e per la passione con cui ogni domenica porta nelle case degli italiani d'America e degli amanti della nostra musica le più belle canzoni del repertorio italiano, conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Apriamo oggi questa puntata con Antonello Venditti e la sua splendida Alta Marea. Pubblicata nel 1991, la canzone è l'adattamento italiano di Don't Dream It's Over, celebre successo del gruppo neozelandese Crowded House. Venditti ne riscrisse il testo, trasformandolo in una ballata intensa e romantica che parla di sentimenti, distanze, della forza dell'amore capace di superare ogni ostacolo. Il brano ottenne un grande successo radiofonico e divenne uno dei classici più amati del cantautore romano. C'è una curiosità, perché molti ascoltatori pensano che Alta Marea sia una composizione originale di Venditti. In realtà, pur mantenendo la melodia del brano internazionale, il testo italiano è stato completamente reinterpretato, tanto da dare alla canzone una nuova identità e un significato diverso rispetto all'originale. E allora, per cominciare il nostro appuntamento di oggi, ascoltiamo Alta Marea.

Proseguiamo con una grande protagonista della musica italiana. Sto parlando di Caterina Caselli e la sua Il volto della vita. Pubblicata nel 1968, la canzone rappresenta uno dei brani più significativi della carriera del Casco d'Oro. Il pezzo affronta temi profondi e riflessivi parlando della ricerca del senso della vita e della crescita personale. Grazie alla sua interpretazione intensa e moderna, il brano conquistò pubblico e critica, confermando Caterina Caselli come una delle voci più importanti della musica leggera italiana di quegli anni. Il volto della vita poi è la versione italiana di Days of Pearly Spencer, canzone del cantautore irlandese David McWilliams. Anche in questo caso il testo italiano non è una semplice traduzione, ma una rilettura che ha contribuito al successo del brano nel nostro paese. E allora ascoltiamo Caterina Caselli e la sua Il volto della vita.

Il terzo brano di oggi unisce due straordinarie voci italiane, Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli, con Musica è, pubblicata nel 1997 all'interno dell'album Eros. La canzone è una celebrazione universale del potere della musica, capace di unire le persone al di là delle differenze linguistiche e culturali. Quindi un brano che ci sta bene in questo programma a Radio WGBB, che conduce come sempre ogni domenica Attilio Carbone con Melodie Italiane. L'incontro tra la voce pop di Ramazzotti e quella lirica di Bocelli ha dato vita ad un brano emozionante e senza tempo diventato uno dei duetti più celebri della musica italiana contemporanea. La collaborazione tra Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli contribuì ulteriormente alla diffusione internazionale della canzone. Grazie alla popolarità di entrambi gli artisti, Musica è stata apprezzata in numerosi paesi ed è ancora oggi considerata un simbolo dell'eccellenza musicale italiana nel mondo.

0: Siamo giunti così tra una canzone e l'altra al termine di questa puntata, per quanto mi riguarda, di Melodie Italiane. Grazie per averci seguito e grazie ancora ad Attilio Carbone per la sua gentile ospitalità ai microfoni di Radio WGBB Long Island e New York. Un saluto affettuoso da Massimo Martire a tutti gli ascoltatori italiani e italoamericani che ogni settimana ci accompagnano con il loro affetto. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre con Melodie Italiane, il programma condotto da Attilio Carbone per un nuovo viaggio tra le più belle canzoni della nostra tradizione musicale. Buona musica a tutti e a risentirci alla prossima puntata.
1: Grazie al dottor Massimo Martire per questa bellissima rubrica ogni settimana. E adesso un saluto all'amico Filippo.

che ci sta seguendo da North Merrick, qui nel Long Island, alla signora Teresa della Gatta che ci segue da Melbourne, qui nel Long Island, la signora Grace Coach che ci segue da Adelaide, Sud Australia, e la scrittrice Maria Virginia Basile che ci segue dalla Calabria e il nostro carissimo dottore Pasquale Nestico che ci segue da Filadelfia. E tanti e tanti auguri di buon compleanno vanno oggi attraverso i microfoni di Melodie Italiane della WGBB 1240 AM 95.9 FM New York al dottor Massimo Martire, direttore artistico del radio di canale Italia TV e conduttore della seguitissima trasmissione TV Notizie Oggi. E abbiamo l'onore di ascoltare la sua rubrica ogni domenica a Melodie Italiane. Auguri anche di buon compleanno alla professoressa Liliana De Masi della Patagonia, Argentina. Auguri al piccolo Luca Aslani da mamma e papà e dai nonni Maria e Nick Annunziata e dai nonni Aslani. Quindi tante tante auguri ai festeggiati di oggi da parte mia personale, della mia famiglia e della grande famiglia di Melodie Italiane. E per loro abbiamo scelto il brano che scegliamo sempre, 100 di questi giorni, ma noi auguriamo loro più di 100 di questi giorni. Ascoltiamo.

0: Ancora una volta tanti e tanti auguri di buon compleanno ai nostri festeggiati di oggi. E oltre che a fare gli auguri al dottor Massimo, lo voglio ringraziare per il sesto appuntamento in diretta su Canale Italia nella sua trasmissione. Ho notizie oggi, infatti mercoledì sera a mezzanotte, orario di New York, 6 del mattino in Italia. Sarò in diretta sul programma del dottor Massimo Martire e voglio ringraziare il carissimo amico Antonio Nesci, il giornalista e editore, per avermi fatto conoscere qualche anno fa il dottor Massimo Martire. E adesso sapete con chi siamo in collegamento? L'avete immaginato già, con mia sorella Pina.
1: Sicuramente con tua sorella Pina.
0: Ciao Pina, come stai?
1: Ciao, vai, come stai tu? Ho
0: Bene, bene, dimmi.
1: bellissima trasmissione, io ascolto tutti le domeniche, i consigli dei dottori, tutto, è proprio una bellissima trasmissione di informazione sulla salute, su tutto. Comunque io voglio ringraziare tutti quelli che parlano alla tua radio. Voglio salutare tutti gli ascoltatori, ovunque si trovano, i nostri familiari, ovunque si trovano, i familiari di Francesca, tutti. Comunque voglio salutare il dottor professor Nestico, il vanto di noi calabrese, e della sua famiglia, la sua famiglia, suo figlio, e tutti appartenenti a Filitalia, ovunque si trovano, tante salute da parte mia. E oggi è una bellissima giornata, che è la festa del Corpus Domini. Ti ricordi, sicuramente ti
0: Eh sì,
1: ricordi nel nostro paese
0: andavamo a
1: quanti
0: raccogliere i
1: altarini c'erano
0: fiori,
1: in giro al
0: sì.
1: paese, con la bella processione che si faceva, i fiori che si buttavano dalle finestre, dai balconi, al passaggio del sacerdote con l'ostia in omaggio a Gesù. Era bellissimo, quanti bellissimi ricordi, eh?
0: Sì.
1: Qui nella chiesa di Santa Caterina per 30 anni l'abbiamo fatta, ma dopo il Covid non l'abbiamo fatta più, ma oggi ho seguito la messa del Papa che era
0: In Spagna.
1: in Spagna, a Madrid. Sai, c'era 1.200.000 persone
0: Sì.
1: a questa festa, ma è
0: Come no?
1: stata una cosa, poi hanno fatto una bellissima processione e c'erano per terra, hanno fatto dei disegni religiosi con i fiori e hanno detto che ci sono volute 30.000 fiori per fare tutti quei bellissimi disegni,
0: Come ogni anno fanno a Genzano dove
1: come
0: c'è
1: le
0: il
1: fanno a
0: convento
1: Genzano ogni anno,
0: di Padre
1: sì,
0: Dai, sì.
1: è bello, è bello. Ma come mi ricordo noi piccoli con la processione, andando io e la mia amica Grazietta, Zucco, dovevamo essere quelli vicino al sacerdote con Gesù e buttare i fiori. Mi ricordo, nessuno si poteva mettere là vicino. Eravamo
0: Era
1: soltanto io
0: bello, era
1: e lei,
0: bello,
1: sempre,
0: sì.
1: sempre. Bellissimo, bellissimo, bellissimi ricordi. Adesso tante tradizioni si sono perse, ma
0: Beh.
1: sembra che stanno cominciando a riprendersi, chissà, speriamo.
0: Speriamo di sì, Pino.
1: Sì, comunque è un bellissimo programma.
0: Se mia sorella lo deve dire per
1: No,
0: forza.
1: no, lo dico perché è vero, perché quante
0: Sì,
1: informazioni
0: dobbiamo
1: il
0: informare gli.
1: dottor Praticò ha dato oggi che io devo metterle tutte in pratica.
0: Sì.
1: Perché io ero molto attiva in tutto, nella politica, nella chiesa, con le persone povere, con gli ammalati, con tutto, ero sempre occupata, occupata, adesso no, non posso andare da nessuna parte e perciò ha veramente ragione il dottore, uno scienziato, il cervello si perde, si addormenta. Ma comunque spero di fare del mio meglio e saluto a tutti. Tanta salute alla famiglia Nestico e ai figli Italia. A te buon proseguimento del programma, salutami l'ingegnere. E ci sentiamo domenica prossima.
0: Va bene, grazie.
1: Ho ascoltato la trasmissione di Natuzza, proprio bellissima.
0: Sì. Domenica prossima la continueremo.
1: Sì, la continuerà domenica prossima, sì, ho ascoltato la settimana scorsa.
0: Sì.
1: Comunque, tante belle cose, tanti auguri, buon proseguimento del programma e buona giornata.
0: Grazie, salutami tanto Estere, ok,
1: sì,
0: bene.
1: Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Siamo stati in collegamento con mia sorella Pina, che per forza deve dire che è un bel programma perché sono suo fratello. E adesso abbiamo qualche minuto e poi ci collegheremo subito con il dottor professor Nestico, ma voglio dedicare una canzone alla mia bellissima nipotina Olivia, che si sta divertendo nella piscina a casa mia con i cuginetti Melania e Gianluca, che vogliono dedicare loro questa canzone che porta per titolo Olivia.

0: Copiamo dedicato i nipotini Melania e Gianluca hanno dedicato alla cuginetta Olivia, la canzone che porta per titolo appunto Olivia. E adesso siamo in collegamento con un altro luminare della medicina, parlo senz'altro del dottor professore Pasquale Niestico, cardiologo e docente di medicina presso la Thomas Jefferson University di Filadelfia. Buon pomeriggio, dottor Nestico.
1: Anche a voi, Attilio, e a tutti coloro che assiduamente vi ascoltano. Un abbraccio a tutti.
0: Grazie, le cambiamo tutte di vero cuore, caro dottor Nestico. Allora, oggi non so se ancora vuole parlare dell'evento di oggi e può parlare di medicina o vuole andare direttamente alla medicina. Come vuole lei, professore?
1: Come volete voi, Attilio.
0: Sì.
1: È un evento bellissimo comunque perché questo Heroes Award viene assegnato ogni anno a coloro che hanno fatto delle cose molto importanti nella comunità, nell'ambito del nostro retaggio, ma in tutti i campi della nostra lingua e cultura, delle nostre istituzioni. Quindi è stato un evento hybrid in Zoom, dove tanti si sono collegati dalle varie parti del mondo, molti sono stati in presenza e quindi abbiamo onorato una dottoressa di Holguin in Chapel Tube, una bravissima donna del chapter di Hunterdon County nel New Jersey, Giulia Valucci. Poi a Gavibo Valenti in Calabria abbiamo onorato il dottore Pietro Comito, giornalista di grande rilevanza e quindi conoscitore bene del giornalismo italiano e mondiale. Poi il dottore Busnardo dal Denver nel Colorado, professionista nel campo dell'istruzione e dello sport, quindi la cui leadership e i servizi hanno avuto un impatto significativo sugli studenti, famiglie e sulla comunità. Abbiamo anche onorato il dottor Giovan Battista Presti, proposto dal CAP di Milano nella Lombardia con il grande presidente Francesco Caropese, vicepresidente della Commissione Giornalista Italiana, noto psicologo e psicoterapeuta che è accademico italiano, specializzato in psicologia generale e tante altre cose. In presenza è stata la cavaliere Franca Crispino dalla Pennsylvania, cavaliere al merito della Repubblica Italiana, titolare dell'Alto Monte Italian Market, un'azienda di grande importanza con varie località. Una donna di grande prestigio. Poi da Frosinone, Lazio, è stato onorato il dottore Marco Graziosi, quindi proposto da Massimo Mastrodomenico e il CV attivo, un noto chef per la sua cucina tradizionale e quindi con tante innovazioni. Poi c'è stato Walter Longo, il professore Walter Longo dell'Università del Southern California, un noto biochimico e scienziato italo-americano, pioniere negli studi sull'invecchiamento e sulla nutrizione, è famoso soprattutto per aver ideato la dieta Mima digiuno e per il suo lavoro di ricerca focalizzato sulla prevenzione di malattie legate all'età attraverso l'alimentazione. Poi abbiamo onorato anche da Boiano, nel Molise, il dottor Scassera, che è un archivista specializzato e un esperto del patrimonio etnografico del Molise e quindi una persona di grande rispetto. Infine da Firenze abbiamo onorato Paolo Gacci con la presidentessa Federica Francesca Gherardi, un chat che è stato approvato 2 mesi fa, un medico chirurgo specializzato in ostetricia e ginecologia a Firenze, noto per la sua esperienza nella gestione della menopausa e tante altre cose, quindi un evento molto toccante, dire la verità, quindi che ogni anno mi ricordo con tanta emozione quando nel 2021 abbiamo onorato Attilio Carbone.
0: Grazie dottore, ancora una volta, tanti tanti auguri a questi illustri personaggi che avete onorato oggi.
1: Sì.
0: Allora dottore, se volete andare alla medicina adesso vi faccio qualche domanda, va bene?
1: Sì.
0: Ok, allora se il mio smartwatch mi dice fibrillazione atriale, corro al pronto soccorso o aspetto? Come leggo questi avvisi senza andare in ansia?
1: Ottima domanda questa, Artiglio, perché la fibrillazione atriale è una delle aritmie più comuni, se non la più comune, con l'età. E quindi è un'aritmia che potrebbe molto probabilmente essere anche silenziosa. Ricordo con tanto affetto mio padre, che è stato proprio sofferente di questa fibrillazione atriale, e quando un giorno andai a casa sua a visitarlo, come facevo sovente, due o tre volte alla settimana, io parlo che avevo quasi 90 anni, e quindi ho misurato il polso, mi sono reso conto che non andava bene, e subito ho pensato alla fibrillazione atriale. Quindi, allora quando bisognerebbe più che altro preoccuparsi? Preoccuparsi con la fibrillazione atriale bisogna preoccuparsi sempre, perché potrebbe essere una aritmia innocua, ma potrebbe creare importanti problemi. Per esempio, quando uno vede che in questo smartwatch ci sono indica la fibrillazione atriale, bisogna subito pensare al peggio, e quindi se proprio è necessario chiamare l'ambulanza, il 911 negli Stati Uniti. Per esempio, quando è concomitante con sintomi importanti, per esempio un sintomo importante è che il cuore va molto veloce, perché non tutto va veloce. L'espressione più importante della fibrillazione atriale, questo è qualcosa che dovremmo sottovalutare, è che il cuore deve essere veloce. Quando ho visitato mio padre e mi sono reso conto che il battito del cuore era 130-140 battiti al minuto, io ho detto subito: mio padre ha la fibrillazione atriale, probabilmente, però grazie a Dio che il cuore va veloce. Perché se il cuore non va veloce, vuol dire che insieme alla fibrillazione atriale ci sono problemi elettrici dovuti all'invecchiamento. E quindi quando un paziente con la fibrillazione atriale il battito del cuore è di 120, 110, 100, 70, 60, vuol dire che insieme alla fibrillazione atriale ci sono problemi con la conduzione elettrica, e quindi ci sono due problemi che si manifestano contemporaneamente. Quindi quando il paziente con la fibrillazione atriale va veloce, soprattutto a una certa età, bisogna dire grazie che non va lento, però è ovvio che dipende, a seconda dell'età il paziente dovrebbe andare nella sala di emergenza a quell'età, perché potrebbe darsi che cose importanti potrebbero accadere, soprattutto se il paziente ha anche problemi con l'affanno, mancanze di respiro è importante. Un paziente che ha l'angina pectoris, vuol dire dolore al petto, perché tanti pazienti che hanno la fibrillazione atriale potrebbero anche avere problemi con le coronarie, e quindi nel momento in cui il battito del cuore va veloce, quello è già uno stress per una coronaria bloccata, e quindi incomincia a darti dei sintomi. Una macchina nuova, veloce, non ti dà problemi, ma una macchina di 30 anni vecchia, 40 anni vecchia, se tu vai veloce incomincia a darti dei problemi, quindi bisogna preoccuparsi, no? Quindi se il paziente ha problemi con giramenti di testa, è un sintomo comune questo, soprattutto se ci sono svenimenti. E quindi con questo senso di giramento di testa ci potrebbe essere anche una perdita dei sensi, per esempio, una certa debolezza, una difficoltà a parlare, a muovere gli arti, soprattutto la mano, il che vuol dire che il paziente potrebbe aver avuto contemporaneamente un ictus, un infarto cerebrale, quindi non aver difficoltà a parlare, avere una confusione e così via. Quindi in questo caso questi sono gli sintomi per cui un paziente che nello smartphone riesce, all'orologio riesce ad avere questi sintomi, dovrebbe chiamare l'ambulanza, perché potrebbe essere un rischio. Quindi è un'aritmia così comune che talvolta, sovente, noi la scopriamo così per caso, perché un paziente non ha sintomi. Questo è il problema, perché non ha sintomi. Potrebbe nascondere un problema, come il serpente velenoso, che sta sotto il letto e non si dice, non è un cane che abbaia, non è un gatto che miagola, e quindi è un serpente velenoso che sta zitto e si potrebbe manifestare in questo modo. Quindi se il paziente sta bene fisicamente, non ha niente dei sintomi sopra elencati che io ho detto, quindi un singolo avviso dello smartwatch non significa necessariamente che si tratta di un'emergenza. In questo caso il paziente potrebbe stare calmo, quindi ripetere magari la misurazione per essere certo che non sia qualche falsità, anche se questi smartwatch sono molto sensibili e molto specifici, a dire la verità. E quindi se si può fare un elettrocardiogramma, quello che noi chiamiamo ECG, si potrebbe registrarlo e salvarlo, perché la fibrillazione atriale potrebbe andare a venire, e quindi avere la possibilità di contattare il medico oppure un cardiologo direttamente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, tutto a seconda delle circostanze. Cioè, uno potrebbe avere la possibilità di comunicare questa aritmia al medico, prima è meglio. Quindi pertanto questi avvisi che vengono da questo smartwatch bisogna porli nella situazione giusta, quindi bisogna senz'altro essere certi che non si tratta di problemi più gravi. Ecco, per quanto riguarda la fibrillazione atriale, perché dobbiamo preoccuparci? Perché la fibrillazione atriale in un modo fisiologico è come marito e moglie che non vanno d'accordo, non sono in sincronia, e il marito dice una cosa e la moglie dice il contrario, il marito va a sinistra e lei va a destra, quindi non è un ambiente bello, non è un ambiente piacevole. E quindi però molte famiglie, molti mariti e moglie possono anche crescere in una famiglia, magari la gente del di fuori non sa niente, i panni sporchi si dice si lavano in famiglia, e quindi potrebbe non creare problemi. Perché con la fibrillazione atriale, spieghiamolo adesso nel modo fisiologico, si perde il contributo dell'atria. Noi abbiamo quattro camere nel nostro cuore, le due atrie che sono le più piccole e i due ventricoli che sono più grandi. Abbiamo un'atria a sinistra e un ventricolo a sinistra come due condomini, un marito nel condominio di sinistra e una moglie nel condominio di sinistra, e nel condominio di destra c'è anche marito e moglie. E quindi questi, come marito e moglie vanno d'accordo, allora questi due stanze del cuore, l'atria e il ventricolo, devono andare in sincronia, devono battere proprio d'accordo, perché se non lo fanno allora si perde qualcosa. E quindi quando non è il ritmo sinusoidale, quindi non vanno d'accordo, allora succede che si perde un po' la capacità del cuore, si perde quello che noi chiamiamo il cardiac output, vuol dire che quello che esce dal lavoro di marito e moglie non è la stessa cosa se vanno d'accordo, e quindi magari lei fa cose per conto suo e ci sono problemi. Però non sempre. Per esempio, mettiamo per ipotesi che un paziente sano, col cuore sano, ha questa fibrillazione atriale. Potrebbe non avere sintomi, perché non potrebbe nemmeno accorgersi, perché se perde la funzione dell'atria, lì il contributo di questa piccola camera nell'insieme della capacità del cuore si tratta del 10-15%. È come in una famiglia, quando marito e moglie lavorano entrambi, il marito guadagna per esempio $85,000, la moglie 15, o viceversa, non vorrei offendere nessuno. Quindi se la moglie se ne vuole andare, la casa perde il 15% delle finanze. Se la casa sta bene, non hanno debiti, non hanno problemi seri, la casa può andare avanti con $85,000 all'anno, ecco. E quindi, però quando il problema, quando succede, quando il cuore per esempio è debole, quando il matrimonio non sta bene, ma la moglie guadagna quasi quanto il marito, e quindi 50-50 per esempio, 50%, e quando questo succede, allora il problema è molto serio, perché allora quando se la moglie se ne va, le casse della casa perdono il 50%, il 50% che è troppo, quindi pertanto in questo caso i problemi si aggravano, perché il paziente può avere sintomi prima del normale, e quindi in questo caso bisogna fare qualcosa. Pertanto una volta stabilito che il paziente non ha sintomi, e quindi le cose si possono fare con calma, la prima cosa che bisogna andare a vedere è il medico, perché il medico ti dice che cosa devi fare. Allora, la cosa più importante di questa fibrillazione atriale è il cosiddetto ictus, quindi l'infarto cerebrale, perché quando c'è questa fibrillazione atriale e il ventricolo e l'atria non funzionano in sincronia, allora fibrilla il ventricolo e si formano proprio nell'interno del ventricolo anche nell'interno dell'atria, soprattutto nell'atria, si formano dei piccoli trombi come le molliche di pane. Purtroppo con la circolazione questi piccoli trombi, queste molliche di pane, vengono portate via dal cuore ed escono dalla valvola aortale e vanno nel sistema cardiovascolare, nell'aorta, e purtroppo nell'85% dei casi questi piccoli trombi vanno a nord, vanno sopra, attraverso le carotidi, vanno nel cervello, e quindi uno dei sintomi più importanti è appunto l'infarto cerebrale. Io ho avuto un paziente molto interessante che si è presentato alla mia clinica con un dolore alla gamba sinistra. È andato dal medico di famiglia e gli ha detto: non preoccuparti, sono le artrosi. Poi dopo un paio di giorni è venuto da me, perché si preoccupava, e ha detto: va a vedere il dottore, il professore Mestico. Quindi io mi sono reso subito conto del fatto che quando ho incominciato a visitarla ho notato che il battito era irregolare. Vuol dire che non c'è un battito che equivale a un altro. La distanza tra un battito e l'altro non può essere mai uguale. È come attilio carbone, che non ce n'è uno nel mondo, non potreste mai trovarne uguale. Quindi si chiama un ritmo irregolare. Quando mi sono reso conto di questo, mi sono subito preoccupato a un trombo, quello che noi chiamiamo embolus. E quindi, facendo l'esame fisico, poi mi sono reso conto che nella gamba sinistra non c'era la circolazione cardiovascolare, perché a prescindere dal fatto che aveva soltanto il polso dell'inguine, quello che noi chiamiamo l'arteria femorale, che uno riesce a palparlo proprio con le dita, ma gli altri battiti, per esempio dietro il ginocchio, che si chiama l'arteria popliteal, oppure al piede sinistro, quella proprio sulla parte dorsale del piede, e quella dalla parte laterale e quindi mediale, ci sono dei polsi che io non riuscivo a palpare con le mie dita, e mi sono subito reso conto che questo non erano le artrosi, ma è stato un trombo che fortunatamente per lei, invece di andare attraverso le carote, l'85% va nel cervello, avrebbe avuto un infarto cerebrale spaventoso. Invece è sceso attraverso la aorta, quindi la aorta toracica, la aorta addominale. Quando è arrivato all'inguine è dovuto andare o a destra o a sinistra, quindi è andato a sinistra e ha bloccato interamente la circolazione alla gamba sinistra. Questo paziente l'ho fatto mandare subito di emergenza al pronto soccorso e quindi con un'embolectomia hanno potuto rimuovere il trombo e gli abbiamo salvato la gamba e l'abbiamo salvato la vita, perché fosse stato qualche altro giorno o qualche altra ora o qualche altro minuto, potrebbe darsi che un secondo trombo sarebbe partito dal cuore, un'altra mollica sarebbe portata dalla circolazione, invece di andare sud sarebbe andato nord, quindi avrebbe avuto concomitanza anche un infarto cerebrale. Pertanto questa paziente poi ha vissuto una quindicina d'anni ed è stata una donna che riconoscente, si può dire, per tutta la vita. Ecco, io ho avuto un paziente a 80 anni che ha avuto la fibrillazione atriale e andava veloce, purtroppo era un testardo, non ha voluto fatto niente, non ha voluto nessuna terapia, nessuna medicina, e siccome aveva il cuore forte è vissuto è riuscito a mantenersi vivo fino a 5-6 mesi, poi è morto con un infarto e con la disfunzione del cuore. Quindi perché bisogna stare attenti? Bisogna stare attenti perché questo è un problema che è gestibile, molto facilmente gestibile. Mio padre ha avuto la fibrillazione per 15 anni e quindi l'abbiamo gestito. La cosa più importante sono due quando hai la fibrillazione atriale: essere certo che il paziente ottiene gli anticoagulanti, e due, deve essere certo che il battito del cuore deve essere controllato. Infatti ci sono poche evidenze che ristabilire il ritmo sinusoidale potrebbe prolungare la vita. Due cose voglio ripetere sono importanti con la fibrillazione atriale: l'anticoagulante e quindi controllare il ritmo del cuore, perché sennò è uno stress per il sistema cardiovascolare. E quindi se proprio è necessario, ci sono i pacemaker che si possono mettere, soprattutto in coloro che magari hanno difficoltà, hanno la cosiddetta bradicardia, tachicardia, il sindrome della tachicardia e bradicardia, cioè hanno contemporaneamente il cuore che batte veloce e il cuore che batte lento. È uno dei casi più importanti per mettere il pacemaker, perché quando va veloce e tu devi dare il farmaco per controllare la velocità, per esempio un beta bloccante o un calcio bloccante, poi quando si rallenta potrebbe arrivare a 30 e quindi si trova tra l'incudine e il martello. In questo caso si mette il pacemaker e quindi si stabilisce il valore del battito del cuore basso a un certo livello, per esempio 50, e quindi tu puoi continuare poi a controllare la tachicardia, perché una volta arrivata a 50 il cuore non scende di più. Basta che questi pazienti possono pigliare gli anticoagulanti, e quindi è necessario seguire un medico, perché come ho detto prima pazienti come possono addirittura vivere a lungo, e noi abbiamo una formula importante che non usiamo per essere certi che questi pazienti hanno diritto all'anticoagulante, perché è un rischio, no? Il Coumadin, il Warfarin per esempio, oppure altre medicine nuove che noi abbiamo come Eliquis per esempio, Xarelto, che sono negli ultimi 10 anni, mio padre ha pigliato poveretto la Coumadin non avendo avuto la possibilità, loro non erano queste medicine importanti. E la Coumadin è stato il re dell'anticoagulante dalla seconda guerra mondiale. E quindi se questa formula che noi usiamo, non voglio confondere coloro che ci ascoltano, si chiama CHAD-VASC, e quindi la C vuol dire congestive heart failure, la H vuol dire hypertension, la A vuol dire aging, la D vuol dire diabete, la S vuol dire stroke, e quindi tante altre cose. e basandosi sul numero, perché ogni malattia che il paziente tiene, diamo un numero, se il numero è meno di 1, basta l'aspirinetta, non serve l'anticoagulante. Una cosa molto importante.
0: Dottor
1: però
0: Nestico,
1: se ha più di 1, 2, 3, 4, 5, ha bisogno dell'anticoagulante.
0: Dottor Nestico, mi dispiace, devo chiudere il programma, abbiamo pochi secondi.
1: Allora, abbiamo finito.
0: Sì, noi la ringraziamo immensamente, siamo fortunatissimi di avere un luminare della medicina come lei. Noi ci sentiamo domenica prossima e tanti ossequi alla famiglia e vi auguro una buona serata.
1: Arrivederci e grazie.
0: Grazie a voi, dottor Nestico. E con l'augurio che questo programma sia stato di vostro gradimento, qui a Tilio Carbone che vi ringrazia per il vostro gentile ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima quando ancora una volta dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM porterò a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Buonasera, buongiorno, buonanotte, dovunque vi troviate.
2: The views expressed in the previous program did not necessarily represent those of the staff, management, or owners of WGBB.
3: This is WGBB AM 1240 and W240DF-FM 95.9 Freeport, New York.
4: Find out how the Canal Trust helps to preserve and maintain the C&O Canal National Historical Park at canaltrust.org. The Trust is committed to protecting the unique history, providing educational programs, and supporting the park's overall sustainability. Visit canaltrust.org to learn about the Trust's efforts on recruiting and inspiring the next generation of park enthusiasts so all can enjoy this beautiful natural resource. Sponsored by the C&O Canal Trust.
5: For 248 years, proud patriots have defended our freedom as American soldiers. One of the best ways to honor their service is through the Army Historical Foundation's Registry of the American Soldier. Open to all Army veterans, this free registry allows veterans or a loved one on their behalf to create a permanent public record of their service. No soldier's story should be forgotten. Learn more at armyhistory.org. That's armyhistory.org. Sponsored by Army Historical Foundation, Inc.
6: Are you a foster, adoptive, or kinship parent with questions? Our helpline team provides information, listens, and assists with problem solving. Whatever issue a parent can face when raising children not living with their original parents, the helpline provides immediate support and crucial information 24/7. Get help at 888-80-HELPLINE. That's 888-804-3575. Or go to affcny.org/helpline. Sponsored by the Adoptive and Foster Family Coalition of New York.
7: Hey man, I always see those pics you post of you and your family at special events. What gives?
8: Oh yeah, VetTix. VetTix gives.
7: What's VetTix?
8: VetTix is an awesome charity that gives free event tickets, you know, like concerts, sporting events, and shows, to currently serving military and vets, including the immediate family of troops killed in action.
7: I've got extra tickets. Can I donate them?
8: Yeah, it's easy. Just go to VetTix.org. You could give your extra tickets and other vets like me sign up to get them.
7: Cool, I'm on it. And hey, thank you for your service.
9: Do you ever lose your balance or feel dizzy for no apparent reason? Do you hear ringing in your ears or have migraines? These are all signs you could have a problem with your inner ear or vestibular system. To learn more, call the Vestibular Disorders Helpline at 800-837-8428. That's 800-837-8428. Sponsored by the Vestibular Disorders Association.
10: My dad served in Vietnam, the 82nd Airborne Division. He never talked about it, and my mom knew not to ask. So Dad buried himself in work and self-medicated and would lose his temper.
3: This is WGBB AM 1240 and W240DF-FM 95.9 Freeport, New York.
2: The views expressed in the following program do not necessarily represent those of the staff, management, or owners of WGBB.
11: The following is brought to you in part by MFC Studios. The views of the show's host and guests do not necessarily reflect those of the management, owners, or staff of this radio station. And now, it came from the radio.